0: Música, música. Continua.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
0: Stereo Kids.